Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Radio. Sono le 3:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version.
4: Ultra Classic Extended Version.
3: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: sigla accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version,
2: l'evoluzione della

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Sono le 4:55 minuti. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

0: Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In. 1976

Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records. I dischi della radio in.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Back to back.
2: Let's go.
3: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

back to back. Let's go. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che...

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Let's go.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
0: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
0: Let's go. Heavy Rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona...

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Nel tuo
1: back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation.
1: Heavy Rotation.
0: Let's go. Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
2: 1976 Records. I dischi della Radio In.
3: I dischi della Radio In.
2: 1976 Records. 45 anni di storia.
3: 45 anni.

0: shit about me, Latino gang, Tiger.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Back to back. Let's go. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. 1976 Records. I dischi della radio in.
2: Please don't stop.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
1: Heavy rotation.
3: Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: Radio Patata, scalda la tua giornata.
1: 1976 Records, i dischi della radio in...

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Tra poco warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7:45.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Chista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Warm up, warm up. Yeah. Primi giri su Radio Patata, le novità della settimana.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia.

Cantante in condotta. You people are

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: Tra poco, Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi tra Russia, Ucraina e paesi NATO vive un nuovo salto di tensione con il drone che ha colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo. Intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina. Nicola De Muro.
7: L'ultima ora è un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava causando danni estesi e diversi feriti. E c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi. Due morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, due feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania. Il ministero degli esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo, consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. Toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite. Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva.
6: Il Medio Oriente è sospeso tra attesa e nuove frizioni, mentre da Washington non arrivano segnali di svolta imminente. Nella Situation Room Trump ha presieduto una riunione sul dossier iraniano senza assumere decisioni operative. Il segretario alla difesa ad interim, Pete Hegseth, ha ribadito che gli Stati Uniti sono pienamente capaci di riprendere la guerra se Teheran dovesse oltrepassare nuove linee rosse, assicurando che l'Iran non avrà armi nucleari. Rimane infuocato il fronte settentrionale di Israele. L'esercito ha annunciato che dal Libano sono stati lanciati diversi proiettili verso la Galilea. Uno di questi non è stato intercettato dai sistemi di difesa e sarebbe caduto in un'area non abitata. Nel frattempo a Washington, al Pentagono, conclusi i contatti tra la delegazione israeliana e quella dello Stato libanese, senza esiti di rilievo. Strage sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne alla guida di un SUV senza patente né assicurazione non si è fermato ad uno stop e ha travolto uno scuolabus che si è ribaltato. Nell'auto viaggiavano anche la moglie incinta dell'uomo e i 5 figli. 19 i feriti, tra cui 14 bambini, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per il ponte del 2 giugno, lo dicono le stime di CNA Turismo e Commercio. Secondo l'ANAS sono previsti 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza. Oggi e domani il traffico sarà particolarmente intenso, soprattutto verso le località di mare. Daniela Ubaldi.
8: Sole e traffico per il ponte del 2 giugno, complice il bel tempo, il numero di italiani in viaggio è in leggera crescita rispetto allo scorso anno, circa 22 milioni secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, che prevede un giro d'affari intorno ai 9 miliardi di euro. Saranno 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi. Per quanto riguarda le mete, circa il 50% sceglierà mari e laghi, oltre il 25% visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% andrà in montagna. Ed è proprio verso le località di mare che già da oggi si concentra il maggior flusso di auto sulle strade. 45 milioni, secondo l'ANAS, le persone che in questi giorni si sposteranno verso i luoghi di vacanza. Particolarmente trafficato il versante ionico, adriatico e tirrenico, tra Toscana e Liguria e lungo le coste di Campania, Calabria e Basilicata, così come gli imbarchi per la Sicilia. Predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, fa sapere l'ANAS.
6: Sport Champions League, stasera alla Puskas Arena di Budapest, la partita più attesa dell'anno tra le due squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
2: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Top Italia. Questa è la musica.

Coppa Italia. Questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Voglio un'estate normale.
0: Italia, questa è la musica bianca.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura d'op.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: Sono le 10:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.

0: Crociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni lanciati da Kiev in gran parte contro siti energetici russi e sono due i morti a Belgorod. Ma la tensione rimane alta in tutta Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo e chiede la consegna dei resti del velivolo per un'indagine obiettiva. Intanto la Romania allontana il console russo con Mosca che minaccia contromisure, pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte Mosca pronta ad una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Ieri erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in Val Pusteria e Val Venosta, le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi deviazione per Tarvisio e Salisburgo. Tentato femminicidio in provincia di Catania. Nella notte un 53enne ha aggredito la moglie di 49 anni al culmine di una lite, ferendola in maniera grave. La donna è stata ricoverata in codice rosso e la prognosi è riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Avrebbe tentato di accoltellare il suo professore davanti ai compagni di classe, successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove un ragazzino di 11 anni si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e due coltellini nascosti. L'insegnante è riuscito a bloccarlo in tempo, rimediando solo qualche graffio. A quanto pare l'undicenne avrebbe anche ripreso tutta la scena trasmettendola in diretta su Telegram. All'origine del gesto potrebbe esserci un brutto voto ad un'interrogazione. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e tre in campo, gli italiani ancora in lizza al terzo turno. Giocano Cobolli Tien, Berrettini come Sagna e Arnaldi Collignon. Un concorso tra le scuole per il miglior progetto scientifico. Sentiamo.
1: Il liceo scientifico Giacomo Leopardi di Recanati si è aggiudicato il primo premio della 10ª edizione di Med for Science, il concorso nazionale che promuove la cultura scientifica nelle scuole italiane e l'interesse degli studenti verso le discipline STEM. Ma la concorrenza quest'anno era molto agguerrita, spiega Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione Diasorin che organizza l'iniziativa.
2: Difficile scegliere, è come una finale olimpica dove tutti gli 8 finalisti sono molto bravi e anche quest'anno sono stati presentati dei progetti bellissimi che hanno sempre integrato le caratteristiche del territorio di appartenenza dei ragazzi in progetti che hanno come intenzione sia il miglioramento degli ecosistemi sia della salute.
1: Il concorso ha coinvolto finora oltre 780 scuole e contribuito alla realizzazione di 19 laboratori di scienze, investendo anche nella formazione dei docenti.
2: Il Med for Science si unisce al Med for Science for Teachers, che è un programma di formazione continua degli insegnanti, sia rispetto all'uso del laboratorio, sia rispetto anche ai grandi avanzamenti della ricerca scientifica, attraverso seminari condotti da illustri scienziati che affrontano le tematiche più calde.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Radio Patata, questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
4: Dieci. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
2: 10. Raffi.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Questa è Radio Patata. Ascolta, ti conviene.
1: Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound. Più si ama. 10. 10. 10.
2: Raffica da 10.
0: 10 grandi hit di tutti i tempi.
3: Oh boy.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Rimanete sintonizzati. Tra poco Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Patata Superstar.
0: Patata Superstar.
1: Un viaggio musicale nell'universo della musica.

0: Just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: Segnale orario.
3: Sono le 11.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti la tensione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CTA d'interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest. Nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzoferrato.
8: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest. Molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo, il Paris punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della super sfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
7: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le due amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7 in Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sollecitato sulla crisi del nostro calcio, come suo costume, risponde senza peli sulla lingua.
9: Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare lestofanti, quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri, questo è un problema. Finché il calcio non viene riformato, nel senso che ci sono delle persone serie a capo della maggior parte delle squadre italiane, il problema è solo quello lì.
7: Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di Brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino come Sagna, Flavio Cobolli l'americano Tien, per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e Joao Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, le semifinali scudetto sono scattate con una netta vittoria di Milano a Brescia, l'Olimpia ha sbancato 88-72 il Pala Leonessa, la soddisfazione di coach Poeta.
10: Sono molto contento, abbiamo fatto una partita solida, cinica, di alto livello difensivo, siamo partiti un po' arrugginiti noi, poi dopo col passare dei minuti, devo dire la verità, abbiamo fatto terzo e quarto difensivo di alto livello, è solo gara 1.
7: Stasera gara 1 dell'altra semifinale, la Virtus Bologna campione in carica ospita Venezia, Pala 2 alle 20. L'estate di grande pallavolo che culminerà con gli europei maschili di settembre nel nostro paese è iniziata con un 3-0 dell'Italia sulla Turchia nel primo di 3 test match. Stasera azzurri in campo a Verona con il Belgio, domani a Bergamo si replica con la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Bianco, rosso e verde, le tracce tricolore movimentate 80-90-2000, proposte da Radio

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Bianco, rosso e verde.
0: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato.

0: dance. Enough dance. Enough dance.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
2: La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde.
3: Bianco, rosso e verde.
2: Ogni sabato e domenica mattina su

le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

0: su Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Segnale orario.
2: Sono le 11:59.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona.

0: aperta per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Bianco, rosso e verde, le tracce tricolore movimentate 80-90-2000, ogni sabato e domenica mattina su Radio Patata.
2: Radio Patata.
3: Con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani,

0: verde.
1: Bianco, rosso e verde.
0: Ogni sabato e domenica mattina su Radio Patata. And now the Italian version.

0: Questo
1: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Bianco, rosso e verde.
0: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato e domenica.

più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Ogni sabato e domenica mattina

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Siamo tutti italiani.
2: Siamo tutti italiani.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tra poco, Warm Up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 13.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato per chi ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Giornale Radio News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani, lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al-Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
5: E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma, Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Sarà ascoltato oggi dalla procuratrice di Palermo l'undicenne che ieri ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia a San Vito Lo Capo. Il ragazzino si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e 2 coltelli nascosti. Il docente, che è riuscito a fermarlo riportando solo un piccolo taglio alla mano, ha detto agli investigatori che non riesce a spiegarsi il gesto del suo alunno. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, probabilmente un atto doloso, ed è andata a fuoco una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domigliara, a pochi chilometri a nord di Verona. Questa settimana a Roma sono stati conferiti i premi Excelsa Italia, personalità che si sono distinte per l'impegno istituzionale, sociale e civile. Tra loro Fabrizio Lobasso, vice direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni del Ministero degli Esteri, già ambasciatore in Sudan, premiato per l'impegno a favore del continente africano. Ma che cosa significa oggi impegnarsi per l'Africa?
7: Impegnarsi per il continente africano è in questo momento soprattutto una questione di ascolto empatico. Vi è un cambiamento epocale, almeno anche negli ultimi 10 anni, e cioè l'Africa non chiede più cooperazione allo sviluppo, ancora ne ha bisogno sicuramente, ma di base chiede di essere un partner tra eguali, chiede pari dignità, chiede che i giovani abbiano successo per le loro idee e che l'Africa trovi soluzioni ai problemi che siano soluzioni africane.
8: Come Europa e come Italia si potrebbe fare di più?
7: Noi come Italia abbiamo un grosso credito di simpatia di fama per i nostri prodotti, per la nostra tecnologia e soprattutto per la nostra resilienza, la nostra pazienza nel saper approcciare i nostri amici africani. Si può fare di più essendoci molto più presenti e moltiplicando le occasioni di incontro fisico, che è ancora molto importante in un continente come quello africano.
5: Sport, tennis, e tre italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros, iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Mancano i primi due del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei sedicesimi. Su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei cinque set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Kachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri tre tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Warm up,
1: warm up.
0: Yeah. Primi giri.
2: I New Music Files, più patatoni.

0: patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore. Il tuo cuore.
1: Warm up. Primi giri. Su Radio Patata. I New Music Files più patatosi del

0: patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 14.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
7: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico, che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani, lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al-Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
6: E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma, Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Sarà ascoltato oggi dalla procuratrice di Palermo l'11enne che ieri ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia a San Vito Lo Capo. Il ragazzino si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e 2 coltelli nascosti. Il docente, che è riuscito a fermarlo riportando solo un piccolo taglio alla mano, ha detto agli investigatori che non riesce a spiegarsi il gesto del suo alunno. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, probabilmente un atto doloso, ed è andata a fuoco una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domigliara, a pochi chilometri a nord di Verona. Questa settimana a Roma sono stati conferiti i premi Excelsa Italia, personalità che si sono distinte per l'impegno istituzionale, sociale e civile. Tra loro Fabrizio Lobasso, vice direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni del Ministero degli Esteri, già ambasciatore in Sudan, premiato per l'impegno a favore del continente africano. Ma che cosa significa oggi impegnarsi per l'Africa?
8: Impegnarsi per il continente africano è in questo momento soprattutto una questione di ascolto empatico. Vi è un cambiamento epocale, almeno anche negli ultimi 10 anni, e cioè l'Africa non chiede più cooperazione allo sviluppo, ancora ne ha bisogno sicuramente, ma di base chiede di essere un partner tra eguali, chiede pari dignità, chiede che i giovani abbiano successo per le loro idee e che l'Africa trovi soluzioni ai problemi che siano soluzioni africane.
9: Come Europa e come Italia si potrebbe fare di più?
8: Noi come Italia abbiamo un grosso credito di simpatia, di fama per i nostri prodotti, per la nostra tecnologia e soprattutto per la nostra resilienza, la nostra pazienza nel saper approcciare i nostri amici africani. Si può fare di più essendoci molto più presenti e moltiplicando le occasioni di incontro fisico, che è ancora molto importante in un continente come quello africano.
6: Sport, tennis, tre italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros, iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
1: Mancano i primi due del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei sedicesimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Kachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri tre tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
10: Alza il volume. Sta per partire il tuo momento di pura energia. Le 30 Hits Dance, selezionate e mixate ogni settimana per voi da DJ Energy. Benvenuti su I Love Music. Buon ascolto.

gli ascoltatori di I Love Music. Io sono Natalie Arts e vi presento il mio nuovo disco insieme a Jenny D, che si intitola Living on a High. Un saluto al mitico DJ Energy.

0: Radio. Sono le 15 e 6 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Radio Patata.
3: Questa è la vera forza della radio.

0: sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.

0: gioco. Only the best. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
0: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-au.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: La tua radio sta suonando.
2: Station by station. We're land of the nation.
1: Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: OTB, only the best.
1: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento,
3: uno via l'altro.

0: orario.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

OTB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: Una stagione musicale esagerata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira.

0: Radio Patata, scalda la tua giornata.
1: OTB, only the best.
2: Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
1: uno via l'altro.

0: meteorologia e climatologia.
1: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'anticiclone, dunque tempo ancora tipicamente estivo su tutta l'Italia, con clima molto caldo. Prosegue dunque questa intensa anomala ondata di calore per il periodo, con massime che tornano fino a 32-33 gradi sulle aree pianeggianti del centro-nord. Qualche annuvolamento in transito al nord, in prevalenza alto e stratificato, un po' di variabilità sarà possibile sulle Alpi occidentali, sulla dorsale appenninica, con qualche isolato e breve temporale nel pomeriggio. Poi domenica ancora in prevalenza soleggiato e caldo, ma a fine giornata peggiora sulle Alpi con i primi temporali in estensioni irregolari in serata anche alle vicine pianure. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
3: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Questa è Radio Patata.
3: OTB, only the best.
4: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi

0: noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Lancio Hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del

0: Orario. Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Se stai ascoltando la mia voce, sei su Radio Patata. Sono Saverio Lombardi, tra poco inizia Viaggiando Night and Day Radio Show. Il meglio della musica del web è qui.

URBEX, abbreviazione di Urban Exploration. È l'attività di esplorare e documentare strutture artificiali in stato di abbandono e solitamente inaccessibili. Oggi parliamo di questo mondo particolare. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

L'esplorazione urbana, ma di cosa si tratta? Non si tratta solo di vecchie case. Il mondo urbex comprende una vasta gamma di siti, ville, palazzi storici, spesso ricchi di affreschi e di arredi originali. Siti industriali come ex fabbriche, centrali elettriche, strutture dismesse come ospedali, manicomi, orfanotrofi. O infrastrutture urbane come tunnel ferroviari dismessi, bunker. Avete mai esplorato in vita vostra qualcosa? Vi siete mai trovati davanti a un cancello chiuso di una villa?

Il vero esploratore urbano ha anche un codice etico. Non è scritto, ma si riassume nella frase: scatta solo foto, lascia solo impronte. Qui si celebra il fascino estetico della decadenza, il brivido dell'ignoto, esplorando luoghi dove il tempo si è fermato. Non devastare, lascia solo impronte, impone il rispetto assoluto, vietato rubare o vandalizzare. L'esplorazione urbana è un'attività rischiosa per pericoli strutturali, tipo crolli, o legali, tipo violazioni di domicilio. Ma la vera etica dell'esploratore è trasformare la visita in una missione di memoria storica, preservando la bellezza dell'abbandono, solo attraverso la fotografia e il silenzio. Preservare la memoria storica, senza forzature, perché qualsiasi porta chiusa ermeticamente rimane lì. Non si forza. Ma qual è il kit dell'esploratore? Voi cosa immaginate? Interagite con noi, entrate nella nostra community. Voi piccoli esploratori, ovviamente con le cuffie e con la musica.

Qual è il luogo abbandonato più incredibile o spaventoso in cui siete mai entrati? Avete mai trovato un oggetto personale, una lettera, una foto, un giocattolo che vi ha fatto riflettere sulla vita di chi abitava in quel posto? Vi è mai capitato di sentirvi osservati o di sentire rumori spiegabili durante un'escursione?

Interagite con me, sono curioso. Imagine Dragons, Thunder. Il tuono.

Silvia da Lauriano nel Basso Monferrato ha fatto Urbex a Castello di Lauriano. Brivido entrando nella chiesa di famiglia abbandonata agli animali. Secondo voi perché la natura si riappropria degli spazi umani? Perché la decadenza rende tutto più affascinante? Cosa vi spinge a cercare tra le macerie? E soprattutto, avete il kit dell'esploratore? Tra poco ne parliamo, intanto i cattivi sogni di Teddy Swims. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Be the One, Dua Lipa. What else, dice in televisione, rubando la battuta al noto testimonial di quella marca di caffè. Silenzio, polvere e storie dimenticate oggi a Viaggiando. Un viaggio dove il tempo si ferma. Beh, l'attrezzatura essenziale per esplorare in sicurezza comprende delle torce potenti per navigare in ambienti senza luce, la mascherina FFP2 o FFP3 contro polveri e muffe tossiche, scarponcini robusti per proteggere caviglie e piedi da chiodi o vetri, guanti da lavoro per rimuovere detriti e proteggersi durante le arrampicate e kit di primo soccorso. Ma quali sono i posti più abbandonati visitati in Italia?

Ordinary. Tra le colline toscane sorge un gigante di pietra che racchiude uno dei capitoli più intensi dell'urbex italiano, l'ex ospedale psichiatrico di Volterra. Esplorare Volterra significa muoversi tra reparti dove ancora si leggono cartelle cliniche e si vedono vecchie barelle arrugginite. Il cuore di questa tappa è il padiglione Ferri, dove visse Oreste Ferdinando Danetti, conosciuto come NOF4. Non era un semplice paziente, era un astronauta mentale, che ha lasciato ai posteri un'opera monumentale. Utilizzando solo la fibbia della sua cintura, Nanetti incise un muro esterno del padiglione con un graffito lungo 180 metri. Un racconto sull'origine dell'universo fatto di messaggi telemetrici, citazioni spaziali, figure umane. Un diario a cielo aperto dove realtà e delirio si fondevano. Il cemento oggi sta sgretolando, quindi l'urbex ha un ruolo cruciale di documentazione visiva, prima che il tempo cancelli definitivamente questo capolavoro. Il silenzio è spezzato soltanto dal fruscio dei rami che invadono le stanze. È la natura che le crama i suoi spazi avvolgendo nel verde ciò che è stato un luogo di sofferenza e oblio.

Urbex dà voce ai giganti addormentati. Oltre quella polvere c'è una memoria storica.

0: Abbandoniamo il silenzio di Volterra per salire sulle colline lecchesi, dove sorge Consonno, il borgo che doveva diventare la Las Vegas della Brianza. Qui si racconta il fallimento di un'ambizione smisurata, il sogno del Conte Bagno. Mario Bagno, eccentrico imprenditore degli anni 60, acquistò l'intero borgo medievale, radendolo al suolo per costruire la città dei divertimenti. Un minareto arabo, galleria commerciale stile orientale, un castello medievale. E per pochi anni Consonno fu la meta del jet set tra luci, ristoranti di lusso e musica H24. Il destino giocò d'anticipo la natura e rispose con una serie di frane che negli anni 70 distrussero l'unica strada d'accesso, isolando il sogno del Conte Bagno. Consonno è ancora lì, una città fantasma surreale dove il minareto svetta arrugginito e tra le erbacce i resti delle sale da ballo coperte da graffiti. Camminare per la via principale di Consonno è come esplorare un set post-apocalittico. È una meta iconica per chi cerca il fascino del kitsch decadente. Beh, a due passi Consonno si potrebbe anche organizzare una trasmissione live.
1: Atención, atención. La señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
2: Radio Patata.
0: Una radio che l'accendi e ti accende. Radio Patata. Stuzzica, stupisce, colpisce.

basta girare le lancette al contrario. Turn back the clock, Jonez Jazz. Siete su Viaggiando nei Tenderi di Show col vostro esploratore urbano, Saverio Lombardi.

luce radente tra le crepe e polvere sospesa, il fascino del tempo che divora il cemento. Villa De Vecchi, un gioiello di architettura ottocentesca, oggi scheletro scarlatto avvolto nei boschi di Corte Nuova. La Casa Rossa, soprannominata per il colore vermiglio della facciata, era una residenza estiva di lusso con giardini, fontane e arredi esotici. Progettata per il conte Felice De Vecchi, la villa vide la sua bellezza sfiorire dopo la morte prematura della moglie e della figlia. Fu abbandonata dagli eredi nel 1938 e abitata da sfollati fino al 1959. Successivamente depredata e vandalizzata. Il fascino di questa tappa risiede nel confine sottile tra la realtà e il folklore. La leggenda del pianoforte. Molti esploratori giurano di udire note spettrali provenire dal salone principale dove giace un vecchio piano distrutto dai vandali. La fama di casa più infestata d'Italia ha attirato negli anni appassionati di occultismo, alimentando storie su presenze oscure tra le mura rosse. Oggi i pavimenti sono quasi totalmente crollati, rendendo l'esplorazione una sfida estrema che richiede massima prudenza. Anche voi sentite il richiamo delle mura abbandonate, della storia che ci chiama tra le ombre e i ricordi? Magari siete urbex anche voi.

Urban Exploration, l'Urbex, non è vandalismo, non è una semplice ricerca di adrenalina, è un atto di resistenza contro l'oblio. Ogni volta che varchiamo un cancello arrugginito diventiamo custodi temporanei di storie che il mondo ha deciso di scartare. Esplorare l'abbandono significa guardare in faccia il nostro futuro ricordandoci che nulla è eterno, ma che tutto merita di essere ricordato. Questi luoghi non sono morti, dormono solo in attesa che qualcuno documenti la bellezza di una volta. E tra poco vi porto a Poveglia, ultima meta del nostro viaggio. Alan Sorrenti, Jenny B, Paradiso Beach. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Il motore della barca si spegne, il silenzio della laguna di Venezia diventa un muro denso, rotto solo dallo schiaffo dell'acqua contro il legno marcio di un molo. Davanti a noi Poveglia. Qui l'aria è diversa, è pesante, è carica di dolore, di terra antica e di sale. Non è solo un'isola, è un enorme reliquiario a cielo aperto. Il suolo sembra un elastico composto per metà delle ceneri delle migliaia di vittime della peste che qui vennero bruciate e sepolte. Emerge dalla vegetazione l'ospedale psichiatrico come un vascello fantasma incagliato nel fango. E svetta un campanile, un tempo faro di speranza, poi testimone degli orrori dei medici, che si dice compissero esperimenti atroci sui pazienti. È la stessa sensazione che si prova ad Auschwitz-Birkenau.

0: A Poveglia non ci sono colori, solo sfumature di grigio, il verde violento delle erbe che soffocano i letti in ferro battuto. Poveglia non vuole essere visitata, vuole essere dimenticata, ma è sempre lì al centro della laguna, come un sussurro che non puoi smettere di ascoltare. Eravamo soli nell'ospedale psichiatrico, ma dal fondo del corridoio abbiamo sentito chiaramente una bambina ridere. Siamo scappati senza guardarci indietro.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

0: ce n'è polvere su questo vinile degli Spandau Ballet. Se dopo questa oretta di viaggiando sentite il richiamo delle rovine, ricordate che la curiosità non deve mai superare la prudenza. L'unico comandamento per tornare a casa interi è la regola zero, mai andare da soli. Un crollo, una storta possono diventare fatali senza che ci sia qualcuno a chiamare i soccorsi. Ricordate, portate via solo emozioni e lasciate le vostre impronte. Abbiamo fatto un viaggio tra polvere e silenzio, ora tocca a voi. Avete mai varcato quella soglia proibita? Avete foto, storie di luoghi dimenticati che meritano di essere raccontati? Non lasciate che queste memorie svaniscano. Correte sulle nostre pagine social e condividete i vostri scatti. Interagite con la community di Viaggiando Night and Day Radio Show. Taggateci nelle vostre esplorazioni notturne. E restate sempre sintonizzati, perché il mondo è pieno di cancelli che aspettano di essere solo aperti. Alla prossima esplorazione, sempre qui su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. E chiudiamo quest'oretta, ma la musica continua, con Bruce Springsteen, il boss. Alzate il volume, esploratori urbani.
1: Poco. Time Machine è pura energia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
1: Time Machine, The Energy, con Nelly.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Time Machine
0: è pura energia.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Time Machine è pura energia.

0: Stata criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Time Machine.
3: Time Machine.
2: Con Nello Surace. Nello Surace.

0: meteorologia e climatologia.
1: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'anticiclone, dunque tempo ancora tipicamente estivo su tutta l'Italia, con clima molto caldo. Prosegue dunque questa intensa anomala ondata di calore per il periodo, con massime che tornano fino a 32-33 gradi sulle aree pianeggianti del centro-nord. Qualche annuvolamento in transito al nord, in prevalenza alto e stratificato, un po' di variabilità sarà possibile sulle Alpi occidentali, sulla dorsale appenninica, con qualche isolato e breve temporale nel pomeriggio. Poi domenica ancora in prevalenza soleggiato e caldo, ma a fine giornata peggiora sulle Alpi con i primi temporali in estensioni irregolari in serata anche alle vicine pianure. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Time Machine The Energy con Nello.

0: Orario. Sono le 21 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Time Machine è pura energia.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Time Machine. A spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: the back shakes a tambourine, nicotine from the silver screen.
1: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica. Time Machine,
2: The Energy,
1: con Nello Surace.

0: radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Time Machine.
2: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello Suro.

Machine. È pura energia.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 22 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Papaura. Power Pick. Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici del

0: a quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
3: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
4: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
5: Però buona sta burrata.
6: Che burrata, nonno? È burrito.
5: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
4: Lino, si dice Old Wild West.
5: Io che ho detto? All Wild West!
7: Ristora, azione!
8: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
7: Stop, buona la prima!
8: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
9: IVA inclusa!
10: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Radio Patata,
3: sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Lancio Hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Va ora in onda Mix and Remix, la più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: questa è Radio Patata.
1: Va ora in onda Mix and Remix, la più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Va ora in onda Mix and Remix, la più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: Va ora in onda Mix and Remix Magic 70s. 10 minuti insieme alla disco degli anni 70, mixata per voi da Marco Mari.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Va ora in onda Mix and Remix Magic 70s. 10 minuti insieme alla disco degli anni 70, mixata per voi da Marco Mari.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e 2 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music. Check this out.

0: mio.
1: È 1:04.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound.